0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
5: Radio Icaro, novità!

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Viva l'Italia, solo musica italiana.
5: Radio Icaro.
6: Vai bella.
7: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

2000.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei Colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Funky. Qua. 1996. DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Uno per uno. Su Radio Itero. Un classico di ieri, un successo di oggi.
1: E ciao!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Uno per uno.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Uno per uno.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
3: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
4: Uno per uno.

0: uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
2: Radio Icaro, la musica continua.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha disposto il divieto di avvicinamento a un uomo con la misura del braccialetto elettronico per una 39enne moldava di Sant'Arcangelo e i suoi genitori, rispettivamente ex moglie ed ex suoceri. Per mesi avrebbero impedito a un uomo di vedere le due figlie, fino a un'aggressione nell'abitazione dell'ex moglie. Il 23 maggio l'uomo sarebbe stato chiuso in casa, picchiato e ferito, con una prognosi di 21 giorni, poi minacciato e seguito anche dopo il trasferimento dell'uomo con la nuova compagna. I tre quindi non potranno né avvicinarsi a lui né contattarlo. I carabinieri hanno arrestato in un hotel di Miramare un 20enne e denunciato un 32enne, entrambi campani. Il controllo è scattato nell'ambito del monitoraggio delle strutture ricettive, dopo la segnalazione di un soggetto sospetto. Nella camera del 20enne, nascosto in un armadio dentro una coperta, i carabinieri hanno sequestrato un fucile da caccia doppietta calibro 12 detenuto illegalmente, oltre a 60 grammi di hashish. È stato arrestato. Nella stanza a fianco occupata dal 32enne, i militari hanno invece scovato cartucce di vario calibro nascosti in un obiettivo fotografico e un lampeggiante blu simile a quello in dotazione delle forze dell'ordine, che il 32enne non ha saputo giustificare. È stato denunciato a piede libero. Il giovane arrestato si trova in carcere in attesa della direttissima. Nel riminese le badanti sono sempre di meno e sempre più anziane. Lo rileva l'osservatorio della CISL Romagna su dati INPS. Nel 2025 le assistenti familiari erano 4.846, l'8,3% in meno rispetto al 2016, mentre le under 50 sono scese addirittura del 41,8%, le over 60 sono salite al 42,2% del totale. Senza interventi entro il 2036 le badanti potrebbero scendere quindi sotto quota 4.000, aggravando il peso dell'assistenza su famiglie e servizi pubblici. Ascoltiamo il segretario della CISL Romagna, Francesco Marinelli.
2: Questa situazione deve necessariamente vedere alcuni correttivi anche in tempi piuttosto rapidi, in quanto sempre di più ci troveremmo, come dire, dentro a una forbice che è quella di una diminuzione di queste figure e dall'altra parte di un progressivo aumento del bisogno legato soprattutto alle dinamiche demografiche, con l'invecchiamento della popolazione che sempre di più porta ad avere la necessità di queste figure per assistere i nostri anziani. È un problema che sempre di più si scaricherà sulle famiglie per quanto concerne ovviamente il peso dell'assistenza e sulle strutture sanitarie.
1: Torniamo a parlare del progetto sperimentale Scuole Aperte e della sua complessa organizzazione. Scuole Aperte prevede attività socio-educative gratuite dal 31 agosto al 14 settembre con orario 8:30-12:30 per i bambini dalla seconda alla quinta elementare. Il bacino potenziale a Rimini è di 525 alunni. Il Comune ha avviato un confronto con dirigenti scolastici, enti gestori e cooperative, ma le tempistiche sono ridotte e i vincoli logistici significativi. Al momento solo 2 istituti comprensivi su 7 hanno inviato risposte formali, evidenziando disponibilità parziali. A causa di cantieri estivi e della concomitanza con le attività di programmazione del personale, alcuni plessi rimarranno chiusi, in altri saranno attivabili solo poche classi. L'amministrazione comunale si dice pronta a farsi carico dell'intera gestione organizzativa. Segnali più incoraggianti arrivano dalle scuole paritarie. 3 istituti hanno già offerto la disponibilità per accogliere 60-70 alunni. Il vero nodo resta però il personale educativo. La prima metà di settembre coincide con le ferie per molti operatori, reduci da 10 mesi di scuola e dall'impegno nei centri estivi. L'equilibrio della rete locale, che conta 80 operatori estivi e 270 educatori dell'inclusione, è dunque complesso. Il Comune di Rimini attende le ultime comunicazioni formali per definire i posti effettivi. Intanto sono stati fissati i criteri di accesso. precedenza ai bambini con disabilità certificata e ai minori seguiti dai servizi sociali, seguiti dalle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, per favorire la conciliazione vita-lavoro. La ristorazione continua a crescere a Rimini, soprattutto nelle aree centrali della città, mentre prosegue il calo di bar e pub. E quanto emerge dall'indagine Pubblici Esercizi e Movida, la demografia d'impresa nei centri storici, realizzata da Fipe Confcommercio, il servizio di Andrea Polazzi.
3: Cambia la mappa dei pubblici esercizi a Rimini. In aumento la ristorazione tradizionale e il cibo da asporto, trainati dal centro storico, mentre sono in discesa bar, pub e gelaterie. In 10 anni i ristoranti con servizio sono passati da 342 a 360, più 5,2%. Nel centro cittadino queste imprese sono balzate da 114 a 143, più 25,3%, una crescita che compensa la lieve flessione del resto del territorio, meno 4,8%. In crescita anche il comparto takeaway, che sale a 186 esercizi, più 9,3, con un picco del più 24 nelle aree centrali. Di segno opposto invece la situazione dei bar, che in 10 anni calano da 448 a 368 attività, meno 17,9%. La crisi colpisce sia il centro, meno 13,9, che le altre zone, meno 20,2. In forte calo anche gelaterie e pasticcerie, scese da 61 a 51 esercizi, meno 16,8%. Secondo il presidente provinciale della FIPE, Denis Preite, pesa il cambiamento delle abitudini sociali, ma anche il fatto che molte attività, soprattutto pub, si siano convertite alla ristorazione. Chi non ha una cucina attrezzata spiega come bar, pub e tanti alberghi oggi non riesce a tenere il passo del settore. Preite sottolinea poi il grande contributo dei pubblici esercizi al comparto turistico, chiedendo che alla categoria venga riconosciuta un'adeguata rappresentanza negli enti di promozione per accompagnare questi mutamenti e preservare la vitalità cittadina.
1: Dal 6 luglio al 17 agosto, ogni lunedì alle 21 in Piazza Pascoli a Viserba, tornano i lunedì di Viserba promossi dalla parrocchia. 7 appuntamenti a ingresso libero tra spettacoli, musica e incontri. Si parte lunedì alle 21 con lo spettacolo teatrale Il canto di Ruth di Liana Mussoni, preceduto dalla presentazione della rassegna e dal saluto del vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi. Tommaso Rinaldi lascia l'incarico di team manager del Basket Rimini, ruolo che ricopriva dal 2022. Un addio legato a scelte professionali, spiega la società, ringraziando pubblicamente l'ex giocatore ed ex capitano di RBR. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito dalla redazione. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
5: Radio Icaro

0: Radio Icaro, novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: In Blu 2000 News.
1: Parlano i gesti, Papa Leone a Lampedusa, la visita al cimitero, la sosta davanti al mare alla Porta d'Europa, poi la messa allo stadio, il grazie ai lampedusani per la compassione e il monito al vecchio continente. America fatta grande dai migranti, il pontefice nel suo messaggio per il 4 luglio ricorda le radici degli Stati Uniti a 250 anni dall'indipendenza. La nostra identità è minacciata da radicali estremisti interni, tuona Trump. I funerali dell'Ayatollah prosegue la settimana di lutto in Iran per l'addio alla guida suprema Khamenei, ucciso nei raid di Stati Uniti e Israele, grande folla per le strade di Teheran al grido di vendetta. Si cercano i ladri, indagini in corso per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Riunione d'urgenza, Palazzo Chigi. Buongiorno da Tirachile Dolfini, qui più che parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola, il pontefice ha visitato il cimitero e la Porta d'Europa pregando davanti al mare, è stato poi al Molo Favarolo da oggi intitolato a Papa Francesco. A Lampedusa c'è Cristiana Caricato.
2: La celebrazione eucaristica è stato l'ultimo atto di una mattinata vissuta a tappe. L'arrivo alle 9, poi subito la preghiera silenziosa davanti le croci senza nome, poi la contemplazione dell'orizzonte alla Porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità, spesso disattesa ma anche simbolo di un confine oltre il quale può concretizzarsi la salvezza. L'incontro con una famiglia di migranti, subito dopo i volti di 19 ospiti nell'hotspot gestito dalla Croce Rossa, al Molo Favarolo, da oggi Molo Francesco, il ricordo della storica visita di Bergoglio l'8 luglio del 2013. Nell'assolato campo sportivo le parole ad una popolazione che, come nella parabola del buon samaritano, non è mai passata oltre, donando per decenni aiuto, sostegno, soccorso ai naufraghi che approdavano sulle coste di Lampedusa. Leone ringrazia per aver saputo piangere i morti, aver mostrato compassione per i sopravvissuti, riconoscendo sempre l'infinita dignità dell'essere umano, e da questo scampolo di roccia incastonato nel mare chiede di costruire la civiltà dell'amore, lanciando un appello all'Europa per un piano strategico per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E allora ascoltiamo le parole con le quali Papa Leone ha richiamato l'Europa alla propria responsabilità.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. L'Europa possiede un potenziale unico e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa.
1: Voltiamo pagina. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà e una vita migliore. Il messaggio di Papa Leone per la giornata del 4 luglio, che in questo 2026 celebra i 250 anni della proclamazione dell'indipendenza. Il pontefice parla del suo essere figlio degli Stati Uniti e anche degli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. E proprio per questa giornata, discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore, l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
4: Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perduto. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Iran iniziati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa nei raid di Stati Uniti ed Israele. Morte all'America, vendetta, gli slogan lanciati. In Medio Oriente resta la tensione. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Sventano le bandiere rosse, simbolo di martirio, di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si estenderanno anche in Iraq, con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Ma il grande assente è il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo stremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale, autoritario. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumi, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone rimaste ferite. Kiev avrebbe invece colpito un impianto petrolifero a San Pietroburgo. Intanto continua la caccia ad Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monaco contro l'oligarca ucraino Ermolaev. La donna è stata avvistata a Francoforte, perquisita a Berlino l'abitazione della terrorista che sarebbe fuggita dal Principato, passando anche per l'Italia. In Venezuela continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate dopo il sisma della scorsa settimana. Intanto sale il bilancio, attualmente 2.645 le vittime, ma sono ancora migliaia i dispersi. Marino Galliero.
6: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori. Dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti. Risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia. Marino Galdino, linea allo studio.
1: Aperto un'indagine dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Lucia Scione.
7: Le indagini sulla sparizione delle 80 dosi di fentanest contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma proseguono a ritmo serrato, acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti, personale di sicurezza, operatori dei servizi. Il timore che possano finire sul mercato clandestino e in qualche modo rientrare nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Riccardo Gatti è il coordinatore del tavolo delle dipendenze della regione Lombardia.
8: Sono molto potenti, cioè hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate, e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe. Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto, e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
7: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato, fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport e il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però solo i supplementari 3-2 Capoverde. Agli ottavi, che iniziano oggi, anche la Colombia e l'Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: La parola sulla quale ci fermiamo oggi è un verbo, vivere, o meglio due verbi, saper vivere. E per scoprire la forza di questi due verbi messi uno accanto all'altro e del sostantivo, quindi vita, ho scelto come compagni di viaggio un filosofo, un evangelista e un poeta. Cominciamo subito dal poeta, il poeta Hölderlin. Sentite cosa scrive. Sceglie l'uomo la vita, le sue azioni. Da errori immune apprende la saggezza. Nell'animo hanno gli uomini il pensiero. Discernere il meglio quale guida, autentica sarà la loro vita. Degli anni il numero più vero. Ecco, con questi versi tratti da due poesie di Hölderlin, Vita eccelsa e Umanità eccelsa, con questi versi il poeta tedesco pone un chiaro discrimine tra esseri viventi e persone vive, perché noi spesso facciamo questa confusione tra esseri viventi e persone vive. Persone vive, e non solo viventi, sono quelle che scelgono la vita ogni giorno, coltivano pensieri nobili e si esercitano nell'arte del discernimento, anche nel bel mezzo delle difficoltà, anche nel bel mezzo della fatica.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Radio Icaro.

fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Palco, non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
2: Radio Icaro. La musica continua.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Anna. La vera Baddy ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il 10 e 11 luglio a Rimini è Passaggi di Vino, la più attesa kermesse riminese dedicata interamente alle migliori etichette del territorio. Un sogno di mezza estate per due serate indimenticabili nella straordinaria cornice della piazza sull'acqua di Ponte Tiberio. Tra buon cibo, buon vino, buona musica, tanti amici e tutte le cantine della strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini. Passaggi di Vino, 10 e 11 luglio, piazza sull'acqua a Rimini. Stappa quest'estate!
3: Anna, la vera Betty, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene, ascoltatela tutti.

0: World Music FM.
1: Ciao ciao ciao ciao.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo, Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un altro appuntamento interamente dedicato alla musica degli anni 80. Questa Dance 80, come sempre pronti a partire per farvi ascoltare i grandi successi di quel magico momento, insomma, della musica, con magari qualche cosa che magari qualcuno di voi ha dimenticato, per cui, come ben sapete, siamo prontissimi a farvi riascoltare anche le nostre novità dal passato. Allora partiamo subito però con un grande, come sempre. Lui è Nile Rodgers e questa è Let's Go Out Tonight.

proprio lui, il Nile Rodgers, lo stesso degli Chic, è tornato alla grande, insomma, in questi ultimi tempi con tantissime collaborazioni, dai Daft Punk ad Avicii. Singolo del 1985, diciamo che non ha proprio un grande seguito, questo singolo non entrò neanche nei primi 30 in classifica dance su

Non l'ascoltiamo tutta per intero questa versione disco mix, anche perché dura più di 7 minuti. I Can Dream About You, singolo che dava anche nome all'album del 1984 di Dan Hartman. Adesso invece Crystal Conde, fate attenzione a non fissarvi sul tormentone.

Jerome per il progetto Fact and Fiction, singolo del 1986, si chiama Give Me The Night. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti e vi ricordo che ci potete trovare anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Italo Disco adesso con il progetto K-Barré dal 1984, questa è Ride By Moon.

Il progetto Prima Donna, la voce è quella di Stefania Dalpino dal 1984 con Flashing on the Floor, con lei c'era anche Giorgio Dolce, ancora produzioni italiane ma quelle un pochino più morbide, Mauro Malavasi e Davide Romani, i Change 1985.

0: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopie esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card. Acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
4: Radio Icaro. Dance 80.

I Double dalla Svizzera, ritrovati con The Captain of a Heart, estratto dall'album Blue, era il 1985. Ogni tanto, insomma, ci permettiamo di suonare anche una bella ballata quando è davvero molto molto molto bella. Questa è Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti, prontissimi a continuare ancora con la musica degli anni 80. Rimaniamo nel 1985 per ascoltare Traitor, Elevation.

Da Bologna, Italia, la formazione di Gas Nevada sull'onda del movimento del 77 presero ispirazione per il nome della band da un racconto di Raymond Chandler, Nevada Gas. Li abbiamo ritrovati con I See Love Affair, disco che apriva il lato B della Magic Compilation del 1983, giusto per aggiungere un altro piccolissimo aneddoto. E adesso del 80 continua.

singolo del 1986, questa I Won't Forget per Fashion T. Adesso andiamo avanti di un anno, ci fermiamo quindi all'87 con Divina e Baby Blue.

Foreigner con Urgent dagli Stati Uniti, un singolo del 1981 estratto dall'album 4, e a questo punto noi ce ne andiamo. Torneremo puntuali alla prossima a tenervi compagnia ancora con la musica dance degli anni 80, ma prima di andare via, come al solito, vi ricordo le nostre coordinate. Siamo sempre con voi con un click online, basta scrivere Dance 80 sul nostro sito ufficiale, appunto, essere sempre con noi, anche perché poi c'è la possibilità tramite il nostro sito anche di venirci a trovare sulla pagina podcast e di scaricare così le puntate da riascoltare comodamente quando volete. Chiaramente ci trovate anche su Facebook, basta cercare Dance 80 e cliccare su mi piace. A questo punto ce ne andiamo, torniamo puntuali alla prossima sempre con la musica degli anni 80. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, chiudiamo con Hot Chocolate e la loro Brand New Christmas. Ciao a tutti.

0: anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
3: Anna, la vera Baddy, ti aspetta al centro commerciale Le Befane. Sabato 11 luglio alle ore 14. Vivi un evento imperdibile. Il firmacopy esclusivo con Anna. Vuoi incontrarla? È semplice. Scarica il coupon della tua Befan Card, acquista il CD presso lo store Mondadori delle Befane e ricorda di conservare lo scontrino per salire sul palco. Non perdere questa occasione unica. Anna ti aspetta alle Befane l'11 luglio alle ore 14.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, l'Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali, anteprime esclusive, incontri con i protagonisti e tanti appuntamenti dedicati al mondo delle serie TV. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi che ami. Ti aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. L'ingresso è gratuito. Iscriviti su Eventbrite per vivere l'Italian Global Series.
2: Radio Italiano.
3: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera il caro Agostino, per lui celebriamo la Messa di Settima. Ricordiamo anche Giovanni, Alessandra e Silvio. Ci mettiamo nelle mani del Signore perché faccia di noi quelle cose belle che soltanto Lui è in grado di fare. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Padre, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlio di Sion, giubila, figlio di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un poledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Cantiamo insieme.

O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Ho ascoltato con molto interesse e con grande gratitudine il canto che si è fatto all'inizio di questa celebrazione eucaristica. Benedici il Signore, anima mia. La benedizione, dire bene, benedire il Signore, dire bene del Signore. Siamo qui per questo. Non siamo mica qui per pensare a noi stessi, né ai nostri peccati, né ai nostri meriti. Siamo qui per dire bene del Signore. Benedire il Signore. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, lo benedica. Tutto il mio essere benedica il Signore. Tutto il mio essere dica bene del Signore, del suo amore. L'Eucarestia, ringraziamento, siamo qui per ringraziare, non per chiedere, non dimenticare tanti suoi benefici. Li abbiamo avuti i benefici, adesso basta, non c'è bisogno di chiederne degli altri. Non dimenticare tanti suoi benefici. Teniamoli a mente. Non ne servono altri. Quei benefici ci hanno fatto capire che il Signore ci ama. Una volta che siamo sicuri del suo amore per noi, non servono altri benefici. Altrimenti finiremmo per amare non il Signore, ma i suoi benefici. E amare i benefici del Signore è un peccato gravissimo, è un peccato di idolatria. Infatti in questo consiste l'idolatria, nell'amare le sue creature invece di amare il Creatore, nell'amare i suoi benefici invece di amare il benefattore. Gesù fa i miracoli, ma li fa di nascosto, cerca di tenerli nascosti. Perché sono motivo di un fraintendimento. Si finisce per amare i miracoli del Signore invece di amare il Signore. Se fate caso, i racconti dei miracoli, soprattutto di Marco, sono accompagnati da un ammonimento severo, che il miracolo rimanga segreto. Noi siamo qui per questo, per amare il Signore. Con i suoi doni ha acceso il nostro amore per Lui, e ha dimostrato il suo amore per noi. Ma adesso noi dobbiamo saperlo, senza più bisogno di altre dimostrazioni. Non dimenticare tanti suoi benefici. È molto istruttivo questo canto. Accompagni la nostra esistenza. Ci liberi da quella tentazione di lamentarci, che è quell'atteggiamento di pretendere sempre qualcos'altro. I mariti si lamentano delle mogli perché vogliono qualcos'altro in più. Le mogli dei mariti perché vogliono qualcosa di più. I genitori dei figli perché vogliono qualcosa in più. I figli dei genitori per la stessa ragione. Noi qui invece abbiamo cominciato con benedici il Signore, anima mia. E la benedizione è il contrario del lamento. E la benedizione è il contrario della pretesa. Non chiedere più niente, non dimenticare tanti suoi benefici, non dimenticare quelli che hai avuto, non chiederne degli altri. Benedici il Signore, anima mia. Sii felice per quello che hai avuto, sii felice per il Signore e per il suo amore. Vivi nella gratitudine. Quella gratitudine che non pretende più niente, che ha già avuto abbastanza, anche troppo. Vivi nella gratitudine, nella gioia, nell'allegria, come chi ha ricevuto di più di quello che merita, di più di quello di cui ha bisogno. Benedici, Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le colpe, le tue colpe. Egli perdona tutte le tue colpe. Rimetti a noi i nostri debiti, che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Siamo istruiti a dire così. L'atteggiamento della beatitudine, della gratitudine, della rendevolezza alla volontà di Dio, agli avvenimenti della nostra vita. Ci accompagni sempre, giorno e notte, perché possiamo essere allegri, testimoni del Signore, Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo, suo Figlio, ristoro per tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
1: Preghiamo con fiducia e diciamo insieme: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per gli educatori cristiani, siano anzitutto discepoli del Signore, imparino da Lui la vera sapienza e l'offrano in modo credibile a chi cerca la verità. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e dell'amitezza. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
1: Ricordiamo nella settima il nostro caro Agostino e gli altri cari defunti, Giovanni, Alessandra, Silvio. Preghiamo.
0: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori, perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordia, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese. L'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri, come Lui ci ha amati. In questo mistero, per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi, con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, il Collegio Episcopale,

0: 90.0 FM Radio Icaro Rubicone, insieme a me Valentina, questa sera Nicole, Roberto e Francesco, direttamente in diretta da Piazza Borghese Savignano sul Rubicone per la 17esima edizione di Una Musica Può Fare, anche detta UMPF.
1: UMPF. È bellissimo da pronunciare. Buonasera, direttamente in diretta.
0: UMPF.
2: Ma che spettacolo.
1: Io è un mese che mi esercito, mi alleno. Buonasera a tutti, a dire UMPF.
0: UMPF.
1: Sì, perché quando mi hanno provato, cioè mi hanno chiesto cosa vai a fare, allora anziché dire Una Musica Può Fare, Una Musica Può Fare, pensavano che venissi a cantare la canzone.
0: E
1: allora
0: invece?
1: Per dire no, io vado a fare un puff.
0: E allora quindi siamo qui questa sera per questa 17esima edizione. Tra l'altro in realtà sono 20 anni da sì. Una Musica Può Fare, quindi ragazzi parliamo del lontano 2006.
2: Wow.
0: Però hanno dovuto saltare le tre edizioni in periodo Covid e quindi ci ritroviamo alla 17esima. Però si prevede comunque una serata carica, una serata
1: molto
0: anche
1: carica,
0: piena di ottimi brani, ottime canzoni. Tra l'altro volevo ringraziare Francesco, che è alla regia, che ha un'ottima selezione musicale.
2: Esatto.
0: Perché, ecco, perché non
1: buonasera.
0: È da tutti, io ecco vorrei lui come mio tecnico in prossimi programmi.
2: Ma anche solo come sveglia mattutina. Immagini, sei lì che dormi e per svegliarti parte la musica di Francesco. Cioè sarebbe bellissimo.
0: Tanta roba. E quindi adesso noi stiamo aspettando intanto che salgano sul palco i presentatori ufficiali di questa serata. Poi di mano in mano andremo a vedere quello che succederà durante questa serata e questa performance musicale. Tra l'altro io non so se avete visto, ragazzi, è pieno, strapieno di personaggi con la maglia nera con scritto UMPF in giallo.
2: Esatto.
0: Quindi io non so quanti saranno su quel palco.
2: Che secondo me, se tu li metti tutti in fila e inizi a leggere UMPF, parte la musica da discoteca.
1: Sì, esatto. Infatti devono salire una alla volta, salgono una alla volta a tempo.
2: Esatto.
1: Addietro c'è anche, dietro di loro, cioè sul palco, ovvero come scenografia c'è un mega schermo
0: con un logo
2: LED
1: con un
2: wall,
1: logo, con un triplo
0: LED wall,
1: tipo LED
0: wall.
2: Cioè, si chiama, niente, giusto?
0: Scusate che io sono troppo vintage per queste cose.
1: È un momento,
0: cos'è LED wall? Schermo,
1: è lo schermo, schermo.
2: Esatto.
1: stavo
2: il muro
1: dicendo.
2: Di luci,
0: voi siete troppo giovani.
1: Il muro di
0: luci.
1: Lei è giovane, allora
0: lei è giovane, sì, no, scusa, lei è giovane, io mi sento veramente catapultata qua dagli anni 60, ma
1: dove non bastava avere un UMPF, ma ce ne sono ben tre che ruotano e sono anche loro psichedelici e colori, luci e suoni in arrivo. Ciao, c'è la gente che ci
0: sì, salutiamo Giovanni,
2: esatto.
0: Tomasini.
2: Ciao Giovanni
0: Tomasini, egregio insegnante di canto,
2: wow,
0: della zona. Sì, tanta roba, credo che ne abbia formati parecchi di quelli che saranno sul palco oggi. Lo salutiamo.
2: Esatto,
0: scuola
2: ciao,
0: di musica.
2: Giovanni.
0: Ciao Joe, vuoi salutare i nostri amici? Sì.
3: Ciao a tutti gli amici.
0: Ciao a tutti gli amici di Radio Icaro Rubicone.
3: Certamente, di Radio Icaro Rubicone. Siete pronti?
0: Sì, noi siamo prontissimi. Quanti ne hai formati di quelli che sono qui sul palco?
3: Un po'.
0: Ciao, buona serata anche a te.
3: Voi.
0: Ciao Gio, grazie.
3: Ciao.
2: E intanto io vorrei anche ringraziare coloro che sono agli stand, i ragazzi dell'Emporio Bislacco, lo stand del merch della UMPF. Quindi se voi siete, ci state seguendo e volete venire qui in piazza, mi raccomando non dimenticate di fare un giretto negli stand a bere dell'ottima birra e ad acquistare il merch
0: e anche a mangiare dell'ottimo hummus. Devo
2: è
0: dire
2: vero.
0: Che avevano un hummus che spaccava.
2: È
0: io
2: vero.
0: Io sono un'estimatrice dell'hummus e era molto molto buono, quindi
1: sì, quando sono arrivato effettivamente ti ho già trovata
0: mangiata
1: sì, bella sdraiata lì sulla panca che mangia tutta contenta.
0: Ma
1: che
0: intanto
1: bevevi.
0: Voi sentite la selezione musicale in sottofondo, queste sono le Hall, ve le ricordate le Hall? Tu sei molto giovane, Nicole, io erano i miei anni, i miei tempi, io ero giovane, Madonna santa, niente, io in questi giorni
1: adesso
0: ho una gran nostalgia.
1: Comunque il nostro tecnico è così furbo da non essersi munito di microfono per rispondere.
0: Perché poi parlerà. Adesso
2: esatto,
0: lui non,
2: è lì
0: non
2: impegnato.
0: Sì, lui è
2: guardando.
0: Impegnatissimo quello, noi, perché noi siamo gli addetti a dire cose a caso, invece lui deve fare delle cose fatte bene,
2: mirate.
0: Capito? Esatto, noi esatto. Possiamo improvvisare, ci divertiamo così.
1: Ma veramente comunque... lui sta guardando uno schermo, secondo me sta giocando, sta a video Tetris. Giocando a
0: sta giocando a Candy Crush, secondo me.
1: Esatto. Comunque,
0: giochi con le caramelline.
2: Vale, dicevi prima la selezione musicale, sei rimasta stupita dalla selezione musicale. Oh, ma questa è la musica di Radio Icaro Rubicone.
0: Esatto, esatto. Cioè, e infatti, e visto che ci siamo, io ne approfitterei anche per dire ai nostri ascoltatori che stiamo cercando delle nuove voci, dei nuovi collaboratori a Radio Icaro Rubicone.
2: Wow!
0: Esatto.
2: Dimmi
0: quindi,
2: di più, dimmi di
0: allora,
2: più.
0: Ti dico di più. In realtà qui oggi in piazza, se siete qui vicino a noi, potete avvicinarvi ancora di più al nostro gommone arancione, arancionissimo, come dice
2: esatto.
0: Il buon Massi, che al momento non è qui presente, ma è come se ci fosse.
2: Ciao Massi!
0: Perché abbiamo attaccato un paio di locandine dove c'è un QR code da inquadrare che vi porterà direttamente a una pagina Google da compilare per essere contattati nel caso in cui comunque voi vogliate fare parte di questo grandissimo gruppo che è Radio Icaro Rubicone.
2: Esatto, io mi permetterei di aggiungere che non è che serve avere degli studi da speaker radiofonico, aver fatto chissà quale accademia, basta semplicemente avere la voglia di farlo.
0: Esatto, avere tante idee, esatto. Avere energia comunque da impiegare in questo progetto, perché comunque è una radio giovane, perché a parte me e Roberto, comunque la maggior parte della gente qui comunque ha ancora un'età media abbastanza bassa per il momento. Però ecco, io e Roberto l'alziamo un po'.
1: Va bene, ok.
2: Cambiamo discorso,
1: sì.
2: Benissimo.
0: E non solo, ovviamente la radio non ha bisogno solo di speaker, ha bisogno di tecnici, ha bisogno di gente che anche abbia anche voglia di imparare, di mettersi in gioco, di provare e comunque di impiegare un po' del proprio tempo in questo appunto progetto. Quindi vi invitiamo intanto anche a contattarci magari sulla pagina Instagram,
2: yes,
0: di Radio Icaro Rubicone. Potete mandarci un messaggio se non siete qui presenti per inquadrare il QR code. E ci scrivete sulla pagina Instagram e ci dite: guardate, a me interesserebbe questa cosa, come funziona, e qualcuno vi risponderà.
2: Qualcuno,
1: visto
2: qualcuno.
1: Che io sono antico e vecchio, visto che questa sera abbiamo sottolineato la mia età, e sono molto analogico.
2: Ok.
1: Ma in quale piazza ci troviamo? In quale paese? Perché abbiamo tenuto un po' per scontato di che tutti sapessero dove siamo.
0: Tu non ascolti Roberto, io l'ho detto appena iniziato.
1: No, mi dispiace, ma abbiamo detto siamo a
2: sei troppo analogico.
1: Quale piazza?
2: Quindi noi ci troviamo a Savignano, in piazza
0: Borghesi. Piazza Borghesi, proprio davanti al comune. La piazza davanti al comune, che inizia già a essere gremita di gente. E come diceva prima Nicole, invitiamo gli ascoltatori che magari vogliono anche prendere un po' di fresco, che magari al momento sono chiusi in casa con il condizionatore, invece qua inizia a star, cioè
1: sì,
0: si inizia a star bene.
2: Esatto, è vero, inaspettatamente
1: si comincia adesso a stare veramente bene.
0: Tanto
1: ma
0: che noi abbiamo bottiglie d'acqua ghiacciate.
1: Io sono andato a prendere delle bottigliette d'acqua
0: ghiacciate.
1: Ho chiesto dell'acqua fresca, me l'hanno data molto fresca, mi hanno dato 4 pezzi di iceberg che si stanno sciogliendo lentamente.
2: Sarà felice quindi Leonardo DiCaprio.
1: Sì.
0: Ah, che battutona. Palusi, io vado a casa, ho già fatto per oggi, io credo di essere a posto.
1: Sì.
0: E nel frattempo io direi, siccome ancora non vediamo palesarsi sul palco i nostri presentatori Filippo e Eddie, possiamo ascoltare un po' di musica di quella che ci propone il buon vecchio Palus.
1: Yes.
0: Vecchio per modo di dire, perché lui è più giovane di
1: dai,
0: noi Robby. Questa cosa sarà il mood della serata. Mettici una pietra sopra, perché mi hai chiesto oggi se io fossi più grande di te. E non è stato bello, cioè io adesso mi dovrò vendicare di questa casa.
1: Ho capito che te la sei legata al dito.
0: Assolutamente, ma questo rimarrà.
2: Prima di ascoltare la buonissima musica di Francesco, vorrei salutare Dibla, che ci sta ascoltando
0: Dibla,
2: in diretta.
0: Dibla, che a malincuore questa sera avrebbe voluto essere anche lui qui insieme a noi, ma il lavoro lo ha ucciso, come si suol dire. Salutiamo anche la Fede, Alexander.
2: Ciao,
0: salutiamo Cristian. Qui ogni tanto passa qualcuno, è il bello della diretta in piazza, che conosciamo gente, capito?
2: Esatto.
0: Quindi alla fine facciamo cose, li intratteniamo, ci vediamo dopo, Fede, sì, ciao, vedi? Come esatto. se fossimo a casa nostra.
2: E a proposito ricordo anche dov'è la sede della radio, perché noi ci troviamo appunto qui a Savignano e la radio è esattamente dietro la chiesa.
0: Esatto.
2: Quindi per tutte le persone che sono qui e non sanno dove sia la radio, è veramente molto più vicina di quello che pensano.
0: Esatto, questo ci ha anche concesso di fare comunque uno switch di sgabelli in tempi abbastanza rapidi.
2: Detto questo, Francesco, ci regali un po' di bella musica.
0: Chissà cosa ci porterà Francesco.

0: niente, alla fine non riusciamo neanche ad ascoltare una canzone perché sono saliti sul palco. Gli artisti si stanno preparando. Roby, sei carico?
1: Io sono carichissimo, anche il pubblico sta cominciando ad applaudire lentamente. I ragazzi si stanno posizionando, il gruppo si posiziona. Io vedo davanti a me, a parte uno dei pilastri arancionissimi,
0: esatto,
1: e vedo già il batterista che si sta preparando. C'è del fumo. Allora vuol dire che ho il fumo di scena oppure
2: stiamo andando a fuoco, perché comunque vi volevo dire che io ho perso già 45 litri di liquidi. Per fortuna abbiamo un farmacista nei paraggi, quindi mi potevo far portare del polaro.
0: Perché andare in palestra quando puoi perdere
2: quando
0: i liquidi,
2: puoi sudare senza far niente?
1: È per quello che
2: io sono d'accordissimo.
1: Nicole voleva fare un'entrata seria, è durata 3 secondi.
2: L'ha anche detto, credo. Io ero distratta, stavo facendo altre cose.
1: No, comunque, ragazzi, tu chi riesci a vedere da lì? Perché io,
2: a parte
1: il batterista, credo biondo.
2: Un batterista che non so chi sia, un chitarrista che non so chi sia, due chitarristi che non so chi siano, okay. Un bassista,
1: un
2: penso.
1: Sì, sì,
2: va bene, ma adesso
1: gruppo,
2: io
1: dai,
2: credo
1: gruppo,
2: che
1: gruppo.
2: Loro inizieranno, quindi noi daremo ovviamente la linea al palco,
1: certo,
2: per ascoltare quello che hanno da proporci questi baldi giovani, e inizia ufficialmente la 17ª edizione di UMF, linea al palco.

0: Cioè, lì nel palco, per modo di dire, questi non sono il palco. So che sembravano molto bravi, ma secondo me lo saranno,
1: Sì.
0: Adesso sento che iniziano. Quindi quando inizieranno lì nel palco?
2: Esatto, stanno facendo dei gesti strani del fatto che sono pronti.
3: Buonasera signore e signori, benvenuti a Una Musica Può Fare. Grazie per essere con noi anche questa sera dopo 20 anni ancora. State con noi fino alla fine, ci saranno grandi sorprese. Buona serata a tutti dai ragazzi di Una Musica Può Fare.

0: musica può fare.
1: Non c'è niente da fare.
2: Non c'è niente.
1: Quando canto le canzoni di Max Gazzè mi viene a zeppola.
0: La zeppola. Cioè,
2: Max Gazzè.
1: Sì, una musica può fare,
2: se viene un po'
1: cantare, cioè,
0: cosa, sì, ma la domanda,
2: cara Valentina, quella non la fanno, come direbbe il mio babbo, non la fanno quella.
1: No, quella,
0: ma tra l'altro, cioè, abbiamo appena visto tutti gli organizzatori dell'UMF sul palco a suonare e cantare
2: tutti.
0: Ma quanto è stato bello,
2: ma non lo so, ma poi carichissimi peraltro,
0: certo, cioè non me l'aspettavo,
1: perché,
0: questa apertura,
1: perché,
0: così champagne,
1: vabbè, ma per forza,
0: sì.
1: Loro, perché loro si preparano da un anno, cioè dall'anno scorso,
2: sì, sì, è vero.
1: E da quando hanno detto ciao, ci vediamo l'anno prossimo, sono 365 giorni che si preparano.
2: Loro erano già, cioè il giorno dopo erano già a provare per l'anno nuovo.
1: Certo.
2: No, bravissimi.
1: Non
2: bravissimi.
1: A caso sono 20 anni che fanno questa cosa.
2: Sì, 20 anni.
1: Ma
2: poi,
1: perché? Ma può fare cosa una musica?
0: Infatti, cioè, la
2: musica può fare.
0: Cosa può fare la
2: Salvarti
0: musica?
2: Da loro, del precipizio, per esempio.
0: Anche.
2: Quello,
0: esatto,
2: che la musica può fare.
0: Può svegliare bambini la notte.
2: E ninini na nanna, tra l'altro.
0: Soprattutto.
2: Possiamo andare avanti così recitando la canzone di Max Gazzè, Una musica può fare. Adesso abbiamo Filippo sul palco che sta presentando. Io al momento sono obnubilata dalle...
0: Cosa vuol dire? Aspetta,
2: non lo so, ho detto
0: obnubilata?
2: Una parola a caso così.
0: Okay.
2: Diciamo cose a caso dal vocabolario, apro vocabolario
0: obnubilata,
2: e dico parola a caso. Obnubilata.
0: Okay.
1: Obnubilata.
2: non sento moltissimo perché ho un po' le cuffie e non mi arriva l'audio dal palco.
1: Non mi fornire sul piatto d'argento battute cattive.
2: Puoi farle, stai alludendo alla mia vecchiaia.
1: Non è la cuffia.
2: Eccolo,
1: capisci,
2: vedi?
1: Che qualche tempo fa
2: questo
1: non avevamo di questi problemi.
2: Ma
1: cioè,
2: guarda,
1: tac.
2: Potrei farti un elenco di tutto quello che mi è venuto fuori negli ultimi 4 anni che, cioè, comunque davvero. E poi questo è un periodo dove penso molto alla mia vecchiaia futura e anche attuale, quindi potremmo farci un saggio, anzi potremmo fare un programma in radio anche per questo. Possiamo
1: noi
2: fare
1: giovani
2: un
1: attuali
2: programma,
1: ma vecchi futuri.
2: Vecchi futuri, saremo quelli a cui pagheranno i contributi, pensaci.
0: Cioè, noi comunque abbiamo Dibla che ci sta ascoltando di brutto, no?
1: Sì,
0: e sta commentando tutto quello che diciamo. E Dibla ha scritto: obnubilata non me lo fa scrivere neanche la tastiera del telefono. Raga, ma è un UMF o medicina 33?
1: No.
2: Mi manca,
0: cioè, Dibla
2: anche lui ha detto purtroppo sono sfinito ma sarei venuto comunque. Dibla, ti invitiamo fino a quando non crollerai tra le braccia di Morfeo a tenerci compagnia con le tue battute del Caspio, perché sentite come sono diventata politically correct.
0: Ma veramente
2: Caspio, io una volta proprio non mi
0: non
2: facevo
0: eri
2: di questo
0: così
2: parole.
0: Tu
2: è sempre la vecchiaia,
1: questa è geopolitica.
2: Sono diventata una signora.
1: È un mare.
2: Sono diventata una signora, quindi invitiamo Dibla a continuare a scriverci. Nicole è presentissima, insomma, sul nostro gruppo con Dibla, in
0: esatto,
2: modo da tenerci aggiornati.
0: Ma se anche voi volete dire qualcosa, pagina Radio
1: Icaro
0: Lumicone. Allora, cercatela su Instagram. Prima cosa da fare, cliccare il tasto segui. Seconda cosa da fare, inviare un messaggio,
1: certo,
0: per far sì che venga letto. Siamo in tregua che non ci arriviamo.
2: Ma comunque in realtà c'è anche una pagina Facebook, eh?
0: Attenzione.
2: Io la sfrutterei. Non so, la sfrutterei. Esiste anche la pagina Facebook di Radio Icaro Rubicone.
0: Forse sono troppo giovane.
2: Sì, Facebook è per boomer come me e Roberto.
1: Come plastica, cosa c'è? Ci alzi la mano.
0: Stanno facendo segnali
2: strani. Non ho capito,
0: strani,
2: non lo so. È perché non gli abbiamo dato il microfono, quindi dobbiamo cercare di interpretare la mimica.
1: La mimica,
2: non so.
0: No,
2: ci dice che possiamo andare avanti, che comunque possiamo cincischiare.
1: Spiegare agli ascoltatori come plastica la scena, c'è la rappresentazione delle nostre età. Quindi Nicole, bravissima col cellulare davanti proprio per leggere gli eventuali messaggi che arrivano da casa, da voi.
2: Aspetta.
1: Valentina che è a metà strada, per cui Valentina ha sia il cellulare che il quadernino con gli appunti e tutto quanto. Io invece un foglio di carta e una penna.
0: Che il foglio te l'ha dato Valentina e la penna te l'ho data io.
1: Esatto, quindi sono le varie ere geologiche che si mischiano. Succedono.
2: Allora, comunque non vorrei disturbare il vostro sproloquio.
0: No, it's time.
2: Perché adesso it's time for another song, direttamente dallo stage.
0: Linea al palco.
2: Linea al palco quando iniziano. Ah, perché esatto. C'è anche una cosa da ascoltare.
3: Poteva entrare anche la di Troia nel locale, era la sesta partita. Oh mio Dio, e chi erano quei suoi amici del cazzo? Gliel'hanno lasciato fa.
4: Non avevano scelte.
3: Ma cosa gli ha detto?
4: Ho fatto scivolare il mio biglietto sul tavolo e ho detto: spiacente amici, devo occuparmi di una ragazza.
3: Devo occuparmi di una ragazza?
4: Sì.
3: Ha detto questo?
4: Ho dovuto.
3: E gliel'hanno lasciato fare?
4: Oh sì, hanno visto nei miei occhi che non scherzavo.
3: Mi prende in giro?
4: No, non ti prende in giro, Will. È per questo che ora non parlo di una ragazza che ho visto in un bar 20 anni fa e di come mi rammarico sempre di non averla conosciuta. Non mi rammarico dei 18 anni di matrimonio con Nancy, né dei 6 anni in cui ho rinunciato all'assistentato perché stava male. E non mi rammarico degli ultimi anni in cui si è aggravata. E certo non mi rammarico di aver perso una partita. Lo rifarei. Wow. No, io non ho...

0: Grazie.
1: Bravissimi, grazie. Bravissimi. Ma Pierre, wow. E Cristina, bravissimi. Hanno cantato questa canzone di
2: Venerus. Venerus. Te lo aspettavi, Venerus?
1: Ma guarda, veramente non erano i miei primi pensieri.
2: Esatto, facciamo finta di sapere pensieri. Chi sia.
1: No? Tu mi hai detto che è un trapper, non lo so, sì, io alzo le mani. Esatto.
3: A me sembrava una cosa da mettere.
2: Io l'unica
3: quando
2: cosa...
3: ci si fa male,
2: ah sì, cremina, connettivina Venerus.
1: Forse il nostro amico farmacista alla regia può dire c'è un farmaco che si chiama Venerus, sicuramente.
2: Sì, sembra più una malattia, sì, che un farmaco.
1: Non lo sa, però la faranno.
2: Quello che l'unica fa. Cosa che so è che ha fatto un featuring con Jamie Tights che si chiama Senza di me. Non so se sapete
1: chi è Jamie Tights. Io veramente
3: non so neanche di cosa.
2: Cambiamo, di cosa facciamo che cambiamo.
1: Io mi sento
2: scuola.
1: Veramente trapiantata negli anni 2026 da almeno 50 anni indietro, non lo so.
3: Sì, no, sai quando guardavo Ritorno al futuro,
2: ok,
3: dicevo ma pensa, guarda che fantasia, oggi cioè praticamente però sto parlando del Ritorno al futuro in cui vanno nel futuro,
2: ok,
3: ed è oggi.
1: Ah, sì, che non è più
3: lì.
1: Futuro
3: è sì. Quel futuro lì.
2: Ritorno,
3: ma io sono
2: presente,
3: io
2: quindi.
3: Sono però io mi sento quel Marty, non quello del presente, del 1984, io mi sento il Marty del che futuro. È andato indietro praticamente, mi sento suo padre praticamente.
2: Ok.
3: Mi sento suo
1: siamo,
3: padre.
1: Siamo ad ottimi livelli oggi,
3: ehi,
1: veramente.
3: Tu, ehi tu, delusa. Porco, ah, no. Leva le mani di dosso, vabbè, niente, no, questa sì. È una citazione.
2: Cioè, a proposito, Roby, di te che ti senti un po' nel passato,
3: no,
2: e abbiamo parlato di vecchiaia, abbiamo parlato
3: il tempo
2: di
3: non esiste neanche,
2: di cose relative alla vecchiaia. Io vorrei farlo sapere al pubblico cosa ti è successo oggi a proposito di vecchiaia, perché
3: cosa
2: tu
3: mi è successo oggi?
2: Sei arrivato in piazza Savignano.
1: Ah, già,
3: non mi ricordo
1: e poi,
3: cosa mi è
1: e poi
3: successo
1: cosa
3: oggi.
1: È successo?
3: Non mi ricordo, dunque è successo questo, che io sono arrivato, essendo molto zen, ho deciso di venire molto prima,
2: giustamente, per meditare sotto al sole,
3: per meditare,
2: di questa piazza.
3: Tu scherzi,
1: era qui dalle 5
3: cioè,
1: e un quarto.
3: Tu lo dici con un tono di ironia, invece è vero, io sono arrivato prima dell'appuntamento per meditare. Adesso c'è anche mia moglie che mi ascolta, lo sai, io sono uscito un po'
2: ciao,
3: prima.
2: Ciao moglie di Roby,
3: arrivare,
1: ciao santa donna.
3: Per venire qua con calma, quindi tranquillo, in macchina. Per andare piano,
1: camminare lentamente
3: e meditare. Dietro sì. Ai giardinetti qua dietro.
1: Tra un po' stanno finendo lo
3: dopodiché,
1: spettacolo.
3: Sto per mandare un messaggio e non c'è il cellulare con cui mandare il messaggio.
1: Ma perché tu sei talmente zen che il messaggio l'hai mandato con la telepatia?
3: No, perché ho lasciato il cellulare a casa semplicemente. Per cui sono dovuto tornare a casa. Ma molto zen. Voi sapete cosa ho fatto in macchina per non arrabbiarmi?
1: Cos'hai fatto?
2: Davvero?
1: Ma intanto comunque Dibla ci dice che Venerus va preso due volte al giorno dopo i pasti. No, ci consiglia questo,
3: Dibla,
1: grazie.
3: Dibla, grazie, però
1: comunque
3: me Venerus
1: a me rimanda un po' a quelle malattie.
2: Esatto.
1: Vabbè,
3: no, secondo
1: lasciamo
3: me,
1: stare.
3: Per non essere blasfemi, dobbiamo andare al palco.
2: Dobbiamo andare al palco?
1: Ma sì,
2: allora,
1: direi
2: ci
1: di
2: stanno
1: sì.
2: Guardando malissimo.
1: C'è cioè qualcuno? Ah no, sventolano i ventagli. Non è così.
2: Se qualcuno di voi là fuori ha un ventaglio che ci vuole portare,
1: esatto,
2: è ben accetto.
1: Qua ci sono anche le scalmane.
2: Linea al palco!

0: Matteo, non ho resistito.
1: Ma quanto è bella l'atmosfera che c'è qui in questa piazza.
2: Sì, ma soprattutto sotto questo gommone arancionissimo, noi che ci facciamo ognuno i cacchi propri.
1: Aspetta, ma non era il gonfiabilone?
2: Era il gonfiabilone
1: arancionissimo, io mi ricordavo.
3: Gonfiabilissimo arancionino.
1: Arancione. Qualcosa che si gonfia di colore arancione.
2: E intanto i nostri amici di Umpf ci hanno fatto ascoltare questo bellissimo brano di Elton John, Standing, per Dibla, che si complimenta con me per il mio perfetto inglese. Standing di Elton John, direttamente dalla Great Britain.
1: Cos'è che hai detto? Standing dalla Great Britain.
2: E abbiamo ascoltato questo brano, molto bravi ovviamente, loro veramente, come dicevamo prima, fanno del gran lavoro, insomma, per questo spettacolo. Loro hanno questo progetto che va avanti da 20 anni e è molto bello, interessante. Io ogni volta che sono venuta a vederli sono sempre tornata a casa con una grande energia.
1: Uno, e due, non abbiamo detto una cosa importante, che è tutto, cioè tutto andrà in beneficenza.
2: Esatto,
1: questo è un evento benefico, è l'evento benefico proprio, cioè degli eventi benefici, quindi tutte le persone che acquisteranno da bere, da mangiare,
2: il merchandising
1: aiuteranno appunto le persone in difficoltà, quindi è un ottimo momento per stare insieme, per ascoltare buona musica, per dare la possibilità a persone di esibirsi sul palco qui in piazza Savignano, e anche soprattutto per fare tanto tanto bene alle persone che se lo meritano.
2: Invitiamo quindi i nostri ascoltatori, coloro che ci stanno ascoltando direttamente dalla radio sui 90.0 FM, oppure direttamente dal sito www.radioicaro.it, in cui andremo sicuramente in streaming. Salutiamo anche Gianluca, io ogni tanto qua saluto gente che spavaldamente si
1: arriva qua.
2: Arriva qua,
1: secondo me lui ha la faccia di uno che vuol dire qualcosa.
2: Non lo so, non credo, no. Lui semplicemente mi voleva appoggiare, perché abbracciare, perché mi adora, lo sappiamo.
1: E perché sei bella. E quindi, cosa fai? Non l'abbracci una così, scusa.
2: Certo, scusa. Eccolo. E quindi, ecco, stiamo dicendo che comunque, come ha fatto Gianluca, venite qui in piazza ad ascoltarci, ad ascoltare soprattutto i ragazzi che suonano e cantano su questo palco, in questo caldo che non è poi più così caldo.
1: Cioè, ancora mi aspettavo peggio,
2: Ragazzi,
3: si comincia a stare bene, ma quest'anno c'è una cosa meravigliosa di cui ancora nessuno ne ha parlato.
2: Ho paura.
3: Rispetto agli altri anni.
1: Non c'è il Covid?
3: Non ci sono le zanzare.
2: No, oddio, aspetta.
3: Non ci sono zanzare.
1: Sarà te che non ti beccano.
2: Io ho
1: 6-7 buboni nelle
2: gambe. Mi ammazzano.
3: Lascia stare, guarda che l'anno scorso qua non riuscivamo a stare neanche 2 secondi. Io sono allergico alle zanzare, cioè non allergico, cioè a me vengono delle cose tipo crateri, vulcani, cose del genere.
2: Quindi niente, quest'anno
3: io quest'anno vivo, sopravvivo.
2: Non lo so, secondo me sei cambiato te, perché
1: sicuro.
3: Cioè puzzare non puzzo.
2: Pizzicano me.
3: No, non puzzo, cioè non è...
2: Ogni tanto arriva gente, arrivano, si intrufolano nelle nostre vite. No, sto scherzando. Qua siete tutti benvenuti,
1: esatto.
2: Potete venire qui, farci un saluto, portarci da bere, perché...
1: E infatti chi è che ci porta uno spritz?
2: Basta bere. Per carità, io adesso comunque ve lo dico, alla prossima canzone faccio un salto dai miei amici dell'Emporio Bislacco,
1: sì,
2: che sono là, belli, io gli ho detto che nel corso della serata ci vedremo un po', anche perché comunque, certo, non si può, cioè non si dovrebbe sponsorizzare l'alcol, no, però la birra alla fine non è alcol, no.
1: Birra
2: che
1: cos'è?
2: Reintegra i sali minerali.
1: La birra è
2: farmacista, mi conferma.
1: È un lievito naturale che aiuta a alcol. Niente, vabbè,
2: comunque reintegra tanto i sali minerali, cioè comunque è piena di cose, di vitamine, queste cose qua. Quindi insomma,
3: non ho capito, ti stai preparando un discorso da fare al giudice?
2: Sì. Ed eccomi qui, signor giudice.
1: Tra l'altro io vorrei sottolineare quanta
3: la birra
1: gente
3: reintegrava. Io sapevo che reintegrava.
2: Reintegra, esatto. Io mi reintegro un casino.
1: Io vorrei sottolineare il fatto che sta arrivando un botto di gente comunque in questa piazza, ogni 3
2: sì,
1: per
2: sì.
1: 2 arrivano
3: sì,
1: gruppi di persone.
3: Ogni volta che giro lo sguardo verso la piazza è più gremita.
2: Esatto, bambini nei passeggini, ragazzi, giovani. Qui ci sono tutte le età questa sera e credo che sia anche questo un bel evento per Savignano, perché comunque raggruppa un po' tutta la comunità, dal più grandi ai più piccoli, e poi comunque, come dicevi tu, è un evento benefico, ci tiene anche molto uniti e ci dà allegria e ci fa cantare.
1: Esatto, e legandomi ancora al discorso di prima del cosa può fare la musica, è proprio questo, è unire persone di tutte le età, di tutte le provenienze, di tutte le etnie. Con la musica non si litiga, con esatto. La musica ci si avvicina, ci si vuole bene.
2: La musica non ha confini.
1: Esatto. Siamo tutti d'accordo sulla musica, magari cioè, ci sono persone che possono avere un genere preferito, ma di base quando è musica c'è sempre...
2: È musica, esatto. Non riesco neanche più a parlare, sto dando la colpa ovviamente al caldo, però forse...
1: Ma noi diamo la colpa
3: al caldo, tu vorresti anche andare a bere, ma lascia perdere,
2: certo, no, ma
3: andare a prendere gli
2: ma
3: sprizzi.
2: Poi una volta che ho reintegrato, vai tranquillo che vedrai che sarà molto più sciolta, sarà
3: esatto.
2: Molto più sciolta.
3: Va bene.
2: Eddie intanto, il secondo presentatore, è salito sul palco, io
3: molto
2: adesso
3: bene.
2: Un attimo sbircio un secondo la scaletta. Dibla non dice più niente, ci
1: no,
2: si è
1: esatto.
2: Seccato Dibla,
1: la prossima
2: sì,
1: sarà
2: no.
1: Santa Allegria, c'è scritto qua
2: Santa Allegria.
1: Santa Allegria,
2: Santa Allegria,
1: che
2: di chi
1: momento,
2: sarà?
1: Esatto, sì. Mi trovo un po' impreparata.
2: Santa
1: esatto.
2: Allegria, adesso intanto smanetta con Google.
3: Ma pensavo fosse un
1: Santa Allegria,
3: Santa Allegria
1: testo. Santa Allegria di Mahmood e Ornella Vanoni.
2: Sì, ho presente, è bellissima quella canzone.
1: E sole che sale, rosso che brilla.
2: Bella.
3: Quindi
2: molto.
3: Piangeranno tutti perché
2: sì,
3: quando...
2: Sì, Ornella Vanoni sì. Poi è morta. Salutiamo Ornella Valoni.
1: Ciao
2: Vanoni.
1: Ornella.
2: Ovunque ci sente, grande, tra l'altro Ornella come spirito guida.
1: Sì.
2: Perché io voglio invecchiare come Ornella Vanoni.
1: Anch'io.
2: Diciamo che sono già a buon punto. Ma...
1: Ti manca solo il colore dei capelli.
2: Sì, quello lo possiamo modificare. E anche qualche ruga, però potevi anche dirlo. Cioè, non lo so, io oggi veramente mi state demolendo.
3: Senti, ma fai tutto da solo.
2: È vero. È che ultimamente insomma ho questo problema dell'età che non riesco ad accettarlo, ma poi in passa dicono che arrivati ai 60 passi
3: vai all'indietro.
2: Certo, esatto.
1: Sta salendo gente sul palco, ragazzi.
2: Sta salendo gente sul palco
1: con in braccio gli strumenti,
2: quindi chissà chi farà Mahmood, chissà. Allora, io vedo sempre Pierre tra l'altro molto molto bravo, e Cristina che canteranno, quindi suppongo che Pierre farà Mahmood e Cristina farà Ornella,
3: chissà.
2: Però non
1: ma
2: è
1: chi
2: detto,
1: sei tu per
2: nella
1: dire
2: vita,
1: questo? Cioè nel esatto, 2026.
2: Esatto, nella vita questa fluidità sì. Poi di oggi,
1: esatto.
2: Chi può dirlo? Adesso io vorrei ascoltare quello che ha da dire la Vanoni, però
1: sono parole
2: linea
1: della
2: al
1: Vanoni.
2: Palco.
0: Di cambiare opinione, di cambiare... è fondamentale per una vita non noiosa, se no no, ognuno ha casa sua, eh?

0: Grazie.
1: Wow, ma che poesia!
2: Eccoci!
1: Che emozione!
2: Siamo tornati dopo Sant'Allegria. Abbiamo avuto un momento di silenzio totale al pubblico.
1: Ma sì, ma è voluto, perché comunque dopo una canzone del genere c'è...
2: Dopo aver ascoltato un brano di Ornella Vanoni. Cosa c'è? Il nostro tecnico è andato via. Allora, no, ma dobbiamo dirlo, lui voleva scappare, voleva andare...
1: Tu resterai qua fino alla fine.
2: O piangere da qualche parte.
1: Esatto.
2: Guarda, abbiamo qua le acque, non ti preoccupare, abbiamo tutto qua, acque per il gruppo. E torniamo quindi qui a Una Musica Può Fare, qui Radio Icaro Rubicone. E
1: rigorosamente sui 90 FM.
2: Rigorosamente dal vivo.
1: Ovvio.
2: Dal vivo.
1: Ovvio.
2: A Savignano sul Bicone, in piazza
1: di Savignano.

0: questo QR code? Cioè, allora, un virus, cos'è che
1: ti parla la Nicole, dice tutto Nicole.
2: Perché sono convinta che la radio debba essere una cosa, no?
3: Ah, intanto buonasera a tutti.
2: Sia una cosa, debba essere una cosa che tutti debbano provare almeno una volta nella vita. Quindi Radio Icaro si sta rinnovando e sta cercando nuove voci, nuovi tecnici del suono, nuove interessate alla regia. Tutti coloro che vorrebbero lavorare in un ambiente radio sono venuti a Radio Icaro Rubicone.
1: Troppo seria, troppo seria.
0: Chiunque voglia può venire qui, scansionare il QR code, lasciare i suoi contatti, immagino.
2: Assolutamente sì, e verrà ricontattato. Ma se voi questa sera siete timidi, non vi volete avvicinare, tutte quelle cosine.
4: Scusa, siete troppo seri, troppo. Mi dispiace.
2: Volevo fare un annuncio serio, perdonami.
1: Ma niente, non ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, sarà una serata difficile.
0: Si balla anche in radio.
4: Si balla
2: tra una
4: in radio.
2: Canzone e l'altra, sì. Certo,
4: sì,
2: che si balla.
4: Sì, si balla anche. Bisogna chiedere un applauso a loro, anche per noi. Fate un applauso per vedere se ci siete. Sì, ok.
2: Ci sono. Okay. Dicevo, se non volete venire a scansionare il QR code, potete tranquillamente cercare su Instagram Radio Icaro Rubicone, ovviamente cliccare il tasto segui e scriverci in DM e qualcuno vi risponderà. Non serve avere esperienza, non serve aver studiato il mondo dello speakeraggio, il mondo della regia, quello che serve è tanta voglia di mettersi in gioco. Per chi non lo sapesse, la nostra sede è esattamente lì dietro la chiesa, quindi siamo anche molto vicini, e se tra voi del pubblico c'è qualcuno interessato
0: in pratica,
2: a provare,
0: fra,
2: è ben accetto.
0: Tra un po' Filippo ti mando Nicole sul palco.
4: Va bene.
0: Facciamo un applauso di nuovo agli amici di Radio Icaro Rubicone.
5: Ciao ragazzi, grazie a tutti.
0: E venite qua, bussate anche alla spalla di Roberto, Nicole, Valentino, Francesco alla regia, e vi sapranno dare tutte le informazioni che volete, tra una canzone e l'altra, perché... cioè quando c'ho le canzoni, perché altrimenti poi dopo loro parleranno alla radio
2: ininterrottamente.
0: Okay? Allora Filippo, ti rilascio la parola lì sul palco.
4: Va bene, grazie. Io aspetto,
0: presentiamo
4: che
0: la prossima canzone. Sì, adesso arrivo, giovane, adesso arrivo. Mi prendo la maglietta e arrivo.
4: Certo, no,
1: benissimo. Allora noi salutiamo Eddie che lo ringraziamo.
4: Grazie.
1: Lo ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi e per averci presentato, insomma, a tutto il pubblico di Savignano qui in Piazza Borghesi. Nel caso ci stiate ascoltando orora, abbiate acceso la radio, siete sui 90.0 FM, questa è Radio Icaro Rubicone. Quello che va in diretta in questo momento è UMPF, l'acronimo di Una musica può fare, acronimo è una parola corretta, esiste.
4: Certo che esiste,
2: non lo
4: assolutamente
2: sapevo.
4: Sì.
1: Io lei, è perché ho visto il suo sguardo confuso e
4: felice, confuso
1: dopo aver
4: felice.
1: Detto acronimo.
2: Esatto.
1: Acronimo è una bellissima parola, senti che suono acronimo.
2: Potrebbe essere un ASMR.
1: Acronimo. Bello, mi piace.
4: Non so, vogliamo aprire una
1: non lo so,
4: una
1: adesso
4: intera
1: sto acronimo. Pensando a tanti nuovi programmi radio da fare su questa linea, probabilmente Radio Cultura. Apriamo il vocabolario a caso e raccontiamo quello che vuol dire una parola.
2: Allora se tu fai Radio Cultura, io faccio Radio Scultura.
1: Scultura, perfetto, ottimo, ottimo. E ecco, stavamo dicendo appunto che siamo sui 90.0 FM, lui Roberto mi sta facendo un sottofondo tipo, non so,
2: Quark.
1: Sembra Quark, esatto, mi sembrava Quark, mi sembrava. Okay. Mi sembrava.
4: Sembrava sì, sembrava.
1: Credo che sia arrivato il momento per un'altra canzone.
2: Ora sta presentando tutti i musicisti.
1: Esatto, poi a me piacerebbe avere i nomi di tutti alla fine della fiera, prima o poi beccherò qualcuno degli organizzatori che mi sciorini,
4: sì,
1: anche sciorinare,
4: dobbiamo,
1: è una parola dobbiamo, che esiste.
4: Li dobbiamo prendere e tirare giù per, sì, anche sciorinare, sì.
1: Sì, ma la Nicole...
2: Quanta roba sto imparando.
1: Esatto.
4: Dobbiamo prendere per i capelli e portarli giù qua.
1: Nicole è esterrefatta dal mio vocabolario, anche esterrefatta l'ha impressionata.
2: È bellissimo, sì. È bellissimo.
1: Detto questo,
4: parte qualcosa.
1: Rimandiamo la linea al palco. Non ho guardato la canzone.
4: Sì, no,
2: mentre guardi la canzone, io
4: la
2: voglio ricordare.
4: Non so se il titolo c'è da dirlo dopo. Sì, prego,
1: ma non
4: prego.
1: Lo so.
2: Certo. Io prima di dire la prossima canzone vorrei ricordare che prima abbiamo detto che è tutto benefico e andrà in beneficenza alla Caritas.
1: Beh, esatto, tutto alla Caritas. Comunque, Dibla dice: bravissima Nicole. Comunque grazie Dibla, scusa se ci siamo anche noi, non ho capito.
2: No.
1: Bravissima Nicole. Vabbè, allora dillo che
2: basta.
1: Fai le preferenze.
2: Diamo linea
1: al palco
2: che ci scanniamo ora.

0: Che carica in questa piazza! Wow!
1: Ma tu con chi fai l'amore?
0: Te l'hanno mai fatta questa domanda?
2: Io guarda, me la possono anche fare, ma vabbè, lasciamo stare.
0: Lasciamo stare.
1: È il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato.
2: The Colors, hit dell'anno scorso.
0: Sì.
2: Sì, perché questa fu del Sanremo del 2025.
0: Esatto, oh yeah. Esatto, è vero, è già passato un
2: anno. Ma tu con chi fai l'amore?
1: Io?
2: Stasera, domani, chissà,
1: stasera,
2: non
1: domani,
2: necessariamente ma in generale nella vita, chi può dirlo?
0: Cioè lui è attore zen, no? Quindi io da lui mi aspetto della solitudine,
2: dell'introspezione.
0: Volevo dire introspezione, ma però, sei tu quella dei termini.
1: Esiste anche la via di mezzo, è una scusa per dire...
2: Comunque hai detto aulico,
1: fa,
2: la Nicola, grande, ti stai... Sei
0: mi
2: detto aulico, bravissima, guarda. Mi sta dando delle soddisfazioni, ha detto aulico.
1: Ho capito Aulin.
2: Aulin, ha detto Aulin? Qua abbiamo sempre comunque Medicina 33.
0: Esatto.
2: Siete su Medicina 33 90.0 FM. Bene.
0: Comunque quanto è bello, ragazzi, essere in così tanti in piazza ad ascoltare dell'ottima musica e fare del bene donando alla Caritas. Cioè, quanto è bello? Quanto avete il cuore pieno da 1 a 10?
2: Da morire, ma sì, no, bello, cioè
0: tanta roba.
2: Ma sono ancora lì sul palco, cosa fanno? Io, ecco, una cosa che vorrò chiedere comunque a chi verrà qui a presenziare degli organizzatori, comunque in rappresentanza di questo gruppo, è anche i progetti. Che
0: sì, certo.
2: Hanno, cosa porta questo progetto, quali sono i loro programmi. In questo caso abbiamo capito che comunque il loro scopo è appunto benefico. E
0: secondo me sono pieni di roba da raccontare, ma adesso
2: esatto.
0: Ne andiamo a braccare qualcuno.
2: Io ci proverei, perché avevo provato prima a intercettare Cristina, gli ho detto: guarda, Cri, facciamo una cosa, quando hai un attimo, vieni da me che facciamo due chiacchiere.
0: Sì.
2: E fa: ma io sarò sempre sul palco, quindi non so, però qualcuno secondo me lo troviamo adesso.
0: Anche perché la prossima canzone c'è scritto medley, quindi non so.
2: Medley secondo me fanno un mix.
1: Cioè, durano tipo 3 ore i medley.
0: Sì, esatto.
1: Sono quelli che vanno.
0: Guarda che hanno cominciato, sentiamo cosa ci vogliono far sentire.
2: Palco!

0: Grazie Savignano.
1: Rientriamo. Umpf, una musica può fare. 90.0 FM, Radio Icaro Rubicone, www.radioicarorubicone.it, Piazza Borghesi, Savignano sul Rubicone, direttamente in diretta. E hai fatto stretching, Roby? Vedevo che faceva stretching, faceva yoga, yes. Aveva fatto la posizione del loto, ma cosa ne so, io dico cose a caso.
2: La posizione della lontra.
1: La posizione della lontra è bellissima.
2: No, non facciamo, non diciamo cose sbagliate, dai, non facciamo. È che anche io, avendo la mia età, stare seduto su una sedia di metallo
1: a un certo punto tempo. Poi tu almeno sei alto, io adesso per
2: cos'è
1: fare un po'
2: sei in alto con la sedia. Io intanto devo stiracchiarmi perché qualcuna delle mie vertebre
1: si
2: ha deciso di andare in vacanza.
1: 90.0 FM Medicina 33 qui con voi.
2: Devo stirarmi, io devo stiracchiarmi necessariamente per dare spazio ai dischi intervertebrali di agire tra
1: quindi
2: loro.
1: Prossima volta oltre al farmacista un medico, un dottore, un chirurgo li organizziamo tutti, un chiropratico.
2: Attenzione, però io sono anche operatore shiatsu, mi auto faccio shiatsu.
1: Venghino, signori e signori, sotto il tendone arancionissimo di Radio Icaro Rubicone, se vi volete fare chiropratizzare e come si dice shiatsuzizzare da Roberto, ricordiamo ai nostri ascoltatori abbiamo un tavolo tra l'altro molto comodo, il nostro pianale dove ci sono i nostri microfoni, dove ci appoggiamo per scrivere le cose, dove appoggiamo le birre, l'acqua, ma soprattutto l'acqua.
2: Molto comodo, forse avrei qualcosa da ridire, però anche con un pianale di legno.
1: Ma noi stiamo veramente gingischiando intanto che Eddie e Filippo parlano, presentano, raccontano i progetti che ha UMPF e poi ce li faremo dire anche noi qui alla radio. Tornata Nicole che stava facendo public relation.
3: Stavo facendo contatto.
1: Faccio prr.
2: Che non è una parolaccia.
1: Public relation. Senti com'è English, capito? E volevo dire, ecco,
2: se
1: ricordiamo,
2: se dici che fai contatto mi ritorni animatrice.
1: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo alla ricerca di nuove voci, nuovi tecnici, nuovi collaboratori per il Radio Icaro, di massaggiatori anche, perché comunque
3: Scusa.
1: A quanto pare sono sempre utili, soprattutto durante queste dirette. E contattateci sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Radio Icaro Rubicone, appunto, se siete interessati a giocare con noi e a entrare a fare parte di questa gara di matti, che è evidente insomma che se siete normali non vi vogliamo.
3: Ci sta, ma anche perché io immagino che si siano un po' rotti le scatole di ascoltare noi tre, no?
1: Ma esatto.
3: Bisogna svecchiare questa radio.
1: Basta, io vado via.
2: Mi
3: ci sono messa anch'io.
2: Non ti allargare troppo, anche perché non vorrei dire. Siamo il palco.
1: Palco.
3: C'è musica.

0: No Roots, No Roots, brano di Alice Merson.
1: Sono rimasto affascinato dal video.
0: Io non l'ho guardato, non lo
1: vedevo. Io lo guardavo perché era meraviglioso. Dietro si vedeva il video nello schermo.
2: Sempre
1: sul LED
2: wall.
1: LED wall.
0: LED wall.
1: Ok, quella, nello
0: schermo. Il muro di LED.
1: Il muro di LED. Ah, LED wall. LED wall.
0: Benvenuto.
1: Benvenuto tra gli inglesi. Sì, creato, sai, con l'intelligenza artificiale, c'erano questi mostriciattoli che si sparano tra di loro, c'erano alieni, pesci, volanti, lingue di fuoco, cose. Io rimango affascinato a guardare queste cose.
0: Io
1: qua
0: invece penso che se ci fosse stato Dibla sui No Roots avrebbe fatto una battuta.
2: Sicuramente. Lo conosci troppo bene, mi sa.
0: Dibla conferma tramite messaggio. Sbatti gli occhi una volta se hai capito. Povero Dibla, che voleva essere qui con noi ma non c'è. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori sempre che siamo sui 90.0, questa è Radio Icaro Rubicone, io sono Valentina, insieme a me in questa serata Nicole, Roberto e alla regia Francesco, yes, che ha accuratamente evitato di portarsi appresso un microfono.
1: Certo.
0: Non vuole parlare, lui dice: io mi voglio fare gli affaracci miei. In realtà ha un
1: attenzione,
0: microfono
1: è una minaccia,
0: ha un microfono, quindi ha detto che prima o poi ci parlerà in qualche modo, dirà qualcosa. Nel frattempo, mentre lui sta accendendo il microfono, vi faccio uno spoiler: a breve avremo Cristina che verrà qui a raccontarci del progetto.
2: L'abbiamo presa.
0: Puoi salutare i nostri ascoltatori? Si è portato un microfono che non va, Francesco.
1: No,
0: si invece sente? va, si sente perfettamente. Mi dispiace, adesso sei qui con noi. Ciao Francesco. No, non va, ma non parla, grazie. Fa finta che non vada.
1: Fa finta
0: che non va. No, dice non va, non
1: sì,
0: va.
1: Sì, sì,
0: eppure,
2: è che è troppo timido, dai, è timidone.
0: E infatti fa il tecnico, invece le facce di chiulo come noi fanno lo spiccheraggio. Cioè.
2: Esatto.
1: Oh yes.
2: Tra l'altro dicevi Radio Icaro Rubicone 90 FM, voglio ricordare che siamo in diretta dalla piazza Borghesi di Savignano.
1: E infatti sono le 22:29, io vedo che nel cielo
0: c'è un drone che passa.
1: A parte il drone che mi inquieta, mi dispiace dirlo, non avrei detto l'anno scorso, ma quest'anno lo dico.
2: Giusto un po'.
0: adesso
1: quest'anno,
0: i droni.
1: Quest'anno lo dico. Allora, c'è un drone che passa, ma a parte il drone che non mi importa niente, da poco non si vedono più i raggi del sole, per cui l'imbrunire ormai ci ha lasciato.
2: È arrivata la notte, è passata la fascia protetta e ora
0: possiamo dire quello che ora ci pare.
1: Sì, ascolta Nicole, però ci sono dei bambini anche qua. Cioè, noi
0: vabbè,
1: siamo
0: ma non
1: in
0: ci
1: piazza.
0: Sentono, non ci
1: sentono. Non ci sentono.
0: Andranno però a letto, voglio dire.
2: Sì, ma ci saranno dei bambini che ci staranno ascoltando in diretta o su streaming o dalla radio.
1: Ma guarda, è pieno di bambini che dicono: mamma, sono le 10:30, non mi mettere a letto, fammi ascoltare Radio Icaro Rubicone, che
2: mi
1: voglio
2: piace
1: sentire.
2: Questa voce mi piace.
1: Voglio sentire le cose sporche che dicono.
0: la Nicole, Roberto, la Vale.
1: Gli speaker.
0: Francesco no, perché ha il microfono che non funziona.
2: È lì che gli sta cambiando le batterie.
0: Ma non è
2: però,
0: vero, andava benissimo, sta facendo solo scena.
2: È vero.
1: No, ma io immagino anche il nostro direttore, che saluto con tanto affetto.
2: Ciao Massi.
0: Massi, sarà vieni a aiutarci a smontare dopo, vero?
2: Esatto.
1: Lei ci smonterà noi.
0: Esatto, ci smonta.
1: In qualche modo.
0: Nel frattempo, sul palco, on the stage.
2: Yes.
1: On the stage.
2: Yes.
1: Wow.
0: Di questa place Borghesi Place. No, Borghesi.
1: Nicole sta bevendo il quinto.
0: Square. Infatti Place.
1: Nicole sta bevendo il quinto spritz.
0: Vabbè, ma non fare.
2: Cioè, quelli del bar centrale fanno degli spritz paurosi.
0: Cioè, fate le suppe a me per la birra, che è solo la seconda, lei è al quinto.
1: al quinto
0: spritz. Ma non so, io
2: non
0: intanto ho reintegrato.
1: Tra un po'.
3: Eccomi.
0: Palus, eccolo.
3: Ci sono anch'io.
0: Francesco è vivo.
1: Ciao Francesco.
3: Sì, ho finito.
0: Hai già fatto? Sì,
2: Fra, dimmi un po', come sta andando questa serata? Voglio sentire il tuo punto di vista.
1: Guarda che ha detto che ha finito. Veramente?
3: Esatto, io ho finito di parlare.
0: Ha fatto,
3: sera,
0: perché adesso sta al palco, noi lo stiamo distraendo dal suo smanettare sul mixer. Pensavo che avesse abbassato me, no, invece ha abbassato lui.
1: No, io non vedo l'ora di sentire Nicole che dice: e adesso... Adesso, ma dammi qui da Radio Capital.
2: Dammi un altro quarto d'ora.
0: Altri due spritz. No, invece si sta mantenendo. Poi la vedi, cioè, se voi vedeste, perché voi Nicole non la vedete, perché ovviamente siamo in radio e in realtà avete una sfortuna a non vederla, perché lei è Cioè è impeccabile stasera, sì. Nel suo capello liscio, che non so come faccia a non arruffarsi questo caldo.
2: Non lo so neanche
0: io. In questo capello liscio, in questo suo tubino nero, un po' sì, alla sì, Audrey Hepburn.
2: Oh yes.
0: E il sì, suo tacco 12, una figa da paura. Oh, non grazie, la vedete? Adesso diamo la linea al palco.
2: Che è
0: basta,
2: meglio.
4: Nato puntuale sarai, ma è grande, forte per tuo padre. Ma

0: Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
3: Brano di Eugenio in via di gioia, questo è Facciamo a metà, questo loro, questa loro cover, la cover dei ragazzi di Umpaf.
4: Umpaf.
3: Una musica può fare, liberamente ispirato dal titolo della canzone di Max Gazzè, che ha ben 20 anni, un progetto di 20 anni fa, che continua ad essere portato avanti con tanta carica, tanta energia. Questi ragazzi, che ormai sono diventati adulti, perché 20 anni fa erano giovani anche loro, come noi del resto.
5: No, noi non siamo mai noi stati non siamo giovani.
3: Io effettivamente no. Però sì, ero giovane, certo, no neanche 8 sì. anni ero giovane.
5: Dai Valentina, non ti buttare giù così.
3: Ma no, ma io sto benissimo. Adesso, come avevo anticipato, dovrebbe arrivare Cristina sì. qui da noi, perché abbiamo anche voglia di fare un po' di domande, insomma, rispetto sì. a questo loro progetto, appunto, che si protrae da oltre 20 anni, da 20 anni, e vorremmo sapere un po' di cose, vorremmo sapere com'è nato. Ma Cristina io non la vedo, lei mi aveva promesso questa cosa.
5: L'hanno
4: adesso
5: tenuta.
4: Ci arrabbiamo e la andiamo a prendere.
5: L'hanno
3: esatto, vai a prenderla. Brava, vedo che non hai le cuffie wireless.
4: No, però il microfono wireless.
3: Comunque volevo dare la buonanotte a Dibla, che ci ha scritto e stava morendo nel letto.
5: Ciao Dibla.
6: Dormi bambino nel tuo lettino, che la tua mamma ti cullerà.
3: No. No, la Cristina poi è tornata bellamente sul palco, quindi vabbè, niente, ci hanno fregati così. No, in realtà tra poco dovrebbe arrivare, non temete, continuate ad ascoltare questa diretta direttamente, come dicevamo prima, da Piazza Borghesi Savignano sul Rubicone. E il fresco sta iniziando a farsi sentire,
5: finalmente.
3: Potete uscire di casa, spegnere i condizionatori, aprite tutte le finestre se siete ai piani alti, comunque, perché non è bello tenere aperte tutte le finestre se poi uscite.
5: Nudi, uscite in mutande.
3: Ma chi se ne frega, ma adesso
4: viva la vita.
3: Questo caldo ci permette veramente tutto. Ridiamo la linea al palco, perché sta iniziando or ora un altro brano.

Preferirai che non esistesse al mondo nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso

0: Grazie.
1: Cioè, ma trovalo tu qualcuno che con questa canzone di Calcutta ti dice: preferirei del verde tutto intorno vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo.
2: Sì, vabbè, ciao. Ma non esiste, ma neanche Calcutta in realtà lo pensa, l'ha scritto per fare il paraculo, però dai, parliamone.
0: Cosa mi sono perso?
2: No, niente,
0: ero
2: parlavamo di uomini.
0: Mentre ero fuori a guardare
2: fai Sandra
0: stelle.
2: Che io faccio il tuo Raimondo, sì, vabbè.
0: Sì, stavo guardando, cioè, l'Orso Maggiore.
2: Ah, sì? L'Orso.
0: Sì.
1: L'Orso Maggiore.
0: L'Orso Maggiore è un signore che passa l'Orso Maggiore. No, è vero, c'è un cielo stellato.
2: Questo era un brano di Calcutta, del verde, cover dei nostri amici di un po', ormai ce li siamo fatti tutti amici,
1: esatto,
2: che stanno vivendo praticamente con noi. Vedo arrivare, ecco, Cristina,
0: ecco,
2: finalmente
0: arriva,
2: che
0: arriva,
2: sta
0: arriva,
2: arrivando, quindi siamo pieni di domande per la Cri.
0: È arrivata,
2: sarà sfinita la poverina, sarà qui da stamattina, da ieri.
1: Ma ciao Cri,
3: aspettate un attimo,
2: okay, fatela respirare, vuoi dell'acqua, vuoi qualcosa,
3: no,
2: vuoi una birra,
3: ho bevuto,
2: sei riuscita a fare tutto oggi.
0: Abbiamo del ghiaccio.
3: Avete del ghiaccio fresco?
2: La pipì l'hai fatta
3: a casa, però stamattina l'ho fatta stasera, se
2: mamma
3: vi interessa
2: mia.
3: Proprio
2: abbiamo la Cri, 20 anni di progetto di UMPF, raccontaci qualcosa, com'è nato, perché, qual è il tuo scopo, il vostro scopo?
3: Allora, io all'inizio non c'ero. All'inizio mi ricordo che ero tra il pubblico, all'inizio è stata una gara tra gruppi, eravamo in Arena Gregorini,
2: sì,
3: e io venni a vederla fra il pubblico, passai 5-6 edizioni fra il pubblico dicendo mi piacerebbe ma non canto,
2: ah.
3: E invece un giorno durante un musical ho cantato e qualcuno mi ha chiesto di andare a scuola di canto, qua seduto.
2: Quello davanti.
0: Che gentili.
3: Quello davanti lì. Quello, davanti,
2: sì, quello senza capelli.
3: Esattamente.
2: Capito.
3: E praticamente da quel giorno ho cominciato ad andare a canto, ho cominciato una musica a fare con i miei amici, e fino a quando man mano le fila si svuotavano e poi si riempivano, no?
2: Sì.
3: E sono andata a ricoprire un ruolo che adesso è quello del tengo tutte le fila.
2: Ok.
3: Lo scopo di una musica può fare mi è sempre piaciuto, lo scopo di una musica può fare è passato negli anni, è a scopo benefico, non abbiamo, sono tutti volontari, tutti i ragazzi che hanno voglia di fare, è stato difficile molti anni perché eravamo tanti, troppi, è stato difficile molti anni perché eravamo troppo pochi, e è stato difficile quest'anno perché un batterista ci ha lasciato a metà, ne abbiamo trovati due, e si chiama Provvidenza, no?
2: Sì.
3: Provvidenza, beneficenza e casa. E non lo sappiamo che cosa ci muove, ma ogni persona, singoli compresi voi che siete qui stasera, è per uno scopo benefico, ci piace stare insieme e lo facciamo volentieri. Cioè, ci sono tanti eventi qui in giro stasera,
2: sì,
3: eppure la piazza è stata
2: piena
3: fino adesso.
4: Io sono dell'idea che potrebbe essere anche karma, perché quando dai del bene
2: ricevi
4: del bene.
3: Ma partendo anche delle cavolate, stamattina eravamo in piazza, sono arrivati due ragazzi e noi montavamo sotto al sole e vi abbiamo portato l'acqua e la frutta.
2: Dai.
3: È arrivata l'amoroso del ragazzo, fa, vi ho preso il frigo per l'acqua.
4: Che carini.
3: Cioè, e così sono arrivate tante, è arrivata la pizzeria, è arrivata una ragazza, fa, ci ha dato una vassoia, sì, cioè è proprio tutto, se tu fai le cose per il bene, poi indietro ti torna il bene.
2: Sì.
3: E questa è la musica può fare. Noi faremo bene, cercheremo di tramandare il pensiero, continueremo questa cosa e insieme ai miei due angeli custodi,
2: tue bodyguards,
3: ma più che altro questi due, Licio e Danta, sono stati quelli che dopo il Covid abbiamo una chat noi tre, rifacciamo UMF, io non lo volevo fare
2: perché eravate fermati,
3: ci eravamo fermati, non lo volevo fare, non ero sicura perché gli impegni dei ragazzi sono cambiati negli anni, i ragazzi sono cambiati, mi hanno convinto una mattina al bar e piano piano abbiamo rinfocillato tutto. Ecco, gli anziani
4: adesso,
3: rimasti.
4: Esatto, lascio il microfono a uno dei due.
2: Perfetto, ti stanno baciando, ti stanno, cioè
3: sì,
2: sono sa, veramente,
3: sì,
2: guarda, ti amano.
5: È il nostro cuore gigante.
2: Che bello, comunque si vede, cioè nel senso che è una cosa che si evince proprio anche dall'unità del gruppo che c'è, c'è un'unità, c'è una coesione molto molto forte, si vede anche dall'energia che trasmettete cantando e suonando tutti insieme.
3: Volevo specificare questo, la nostra è un'eredità. Cioè nel senso noi stiamo portando avanti un pensiero che viene da questo ragazzo qua giù che ha le cuffie.
2: Quindi c'entrava Paleri,
3: c'entrava
2: tutto
3: Paleri
2: questo,
3: cioè. Paleri c'era prima di noi. Paleri, Sarti,
2: sta facendo finta di niente Paleri.
3: Andrea Sarti fu il fondatore di tutto, infatti per i 10 anni lui ci è stato, ha presentato. E tante persone sono passate, tante persone, le stesse persone che sono qui stasera, le stesse persone che sono lontano ma ci hanno scritto. E niente, noi ringrazieremo sempre tutti quelli che sono passati, tutti quanti.
2: Credo che ti stiano così, chiamando solo una cosa, se può rimanere lui o
3: rimane Danta, che
2: solo un attimo perché
3: fa finta di suonare il piano.
2: Volevo chiedergli un paio di cose.
3: Vado.
2: Sui social. Cri,
3: ciao,
2: ti ringraziamo tantissimo.
3: Ciao.
2: E grazie
3: ciao.
2: Mille. In bocca
3: grazie
2: al lupo per il futuro.
3: Grazie.
2: Ciao, carissimo, allora sei eccomi. Rimasto tu adesso,
5: rimasto io,
2: faccio
5: adesso.
2: Un po' di domande a te, questo
5: vai.
2: Cambio di
5: che
2: testimone
5: abbiamo preparato 72 domande da fare,
6: non c'è
2: no,
6: problema,
2: in realtà...
6: a 71 rispondo senza problemi.
2: Allora, domanda numero uno,
5: sì.
2: Chi vuole iniziare a entrare in questo gruppo, in
3: tipo
2: questo
3: me.
2: Gruppo di UNFF, come può fare?
5: Ma tramite i social, tramite i messaggi, cioè siamo apertissimi, anche perché io... personalmente credo che sia il 18° anno di UMF che faccio, quindi
2: su 20
5: su 20 esatto, sono passati tanti anni di
2: sei
5: UMF,
2: un veterano,
5: esatto, quindi molto volentieri venite perché è stancante, siamo provatissimi, siamo sudatissimi, puzziamo, ma è bellissimo, ci fa proprio un'emozione,
2: è soddisfacente,
5: enorme, sì, cioè ogni anno diciamo basta, è l'ultimo, siamo stanchi, poi ogni anno lo rifacciamo e lo rifaremo altri milioni di volte, perché la piazza alla fine è quasi piena anche stasera, non pensavamo, e l'anno scorso ci siamo impegnati tanto per rifarlo e siamo contenti che sia ripartito, e sì, è proprio una bella eredità.
2: Sì, veramente tanto, e poi come diceva prima Cristina si evince anche da tutte le persone che sono qui in piazza, comunque nonostante il caldo, ammettiamolo,
5: esatto,
2: perché poi uno può dire vabbè me ne vado in spiaggia che è più fresco, tiro no, un po' di vento, sto in montagna, e invece no, la gente c'è, la gente apprezza, la gente vuole fare sicuramente poi beneficenza,
5: esatto, la gente penso che ci voglia anche un po' di bene ormai,
2: esatto, ormai siete nel
5: siamo
2: cuore.
5: Partiti che eravamo tutti piccolini. Siamo tutti, io sono partito che ero minorenne, adesso ho due figli, quindi
0: avevi la barba anche da piccolo?
5: Avevo, no, non ce l'avevo.
0: Ah, non ce l'avevi?
5: No, pochissima barba.
2: La barba.
4: È questo l'effetto che fa un
5: l'effetto che fa un è questo, sì, anche Paleri non ce l'aveva la barba.
2: Esatto.
5: Ah. Io l'ho conosciuto, non ce l'aveva la barba.
0: Vedi?
2: Comunque, quindi UMP ti fa crescere, ti fa fare dei figli e ti fa mettere sulla barba.
5: Esattamente, esatto.
2: Ma voi quindi provate, iniziate il progetto per l'anno successivo già?
5: Sì, verso gennaio-febbraio possiamo incontrarci, preparare le scalette, ragionare su come fare, cosa fare, eccetera, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto lo facciamo seriamente.
2: Inizia a esserci la scadenza,
5: esatto,
2: dite, abbiamo una data.
5: A un certo punto lo facciamo seriamente, ci mettiamo a testa bassa e viene fuori tutto questo po' di roba.
2: Grazie mille.
5: Grazie a voi.
2: Intanto ricordiamo che vi possono quindi cercare i nostri amici sulla pagina UMF.
5: Esatto.
2: Sia di Facebook, Instagram.
5: Ok.
2: Esatto,
5: lì trovate tutti i nostri contatti, ma banalmente anche solo se qualcuno di noi è taggato nelle foto ci scrive. Siamo apertissimi a tutti, chiunque.
2: Avete anche una mail?
5: No, no. Non credo.
2: Scrivete
5: credo
2: se volete fare parte di questo progetto, scrivete sui social a UMF.
5: Esatto.
2: UMPF
5: esatto, punto 26.
2: Punto 26.
5: Quest'anno è punto 26.
2: Punto 26.
5: Esatto.
2: Grazie infinite,
5: grazie
2: in bocca al lupo
5: grazie
2: ancora per questo progetto. Ciao. Che abbia almeno altri 20 anni.
5: Speriamo. Grazie,
2: ciao,
5: ragazzi.
2: Grazie.
5: Ciao.
2: E intanto diamo la linea al palco dove stanno cantando, ballando, suonando.

0: io non posso pensare che questa sia la penultima canzone di Già.
1: Il tempo vola quando ci si diverte.
0: È vero.
1: È vero. Soprattutto in vostra compagnia è stato molto bello. Intanto inizio già a fare i saluti.
2: Grazie.
1: Io
2: vedo
1: l'ora di andarmi a fare una doccia. Io vabbè. Anch'io, guarda, sono veramente contrita.
0: Cosa?
1: Contreta, non lo so, comunque ho deciso quale sarà il mio programma radio 2027.
0: Impariamo l'italiano con,
1: esatto,
0: Valentina.
1: Scopri anche tu la lingua italiana con la Vale. Mi piacerebbe, vero? Adesso segno, martedì proporrò questa cosa.
0: Esatto.
1: Scopri anche tu la lingua italiana. Prenderemo vocaboli a caso e spiegheremo il significato.
0: E io ti faccio la sigla. Puoi impararla.
2: Posso dirvi?
0: Sì,
2: credo che almeno,
1: guarda,
2: almeno 500-600 persone che hanno pensato a questa cosa. Lo fanno tutti, lo fanno.
1: Però vuoi mettere
2: lo
1: farlo
2: fanno
1: con me?
2: Tutti, però noi lo facciamo sbagliato. Cioè abbiamo, noi lo dobbiamo fare.
1: Noi diciamo cose al contrario.
0: No, aspetta, la Vale no. La Vale, cioè, la Vale con l'italiano sbaglia.
2: Io a casa ho un vocabolario che ho comprato l'anno scorso. Perché
0: l'anno
2: io lo
0: scorso?
2: Uso davvero, lo uso davvero, ragazzi, non per finta.
1: Però da adesso, non da quando.
2: Il mio regalo di compleanno me lo sono fatto io. Mi sono comprato un vocabolario. Ok. E lo apro e scopro. Io scopro gli errori del vocabolario. Ho deciso di venderlo, ma non riesco a venderlo.
1: Quindi è un vocabolario sbagliato, mi vuoi
2: è
1: dire.
2: Un è insoddisfacente.
0: Okay.
2: Ha solo 300.000 vocaboli, noi ormai ne abbiamo 500.000.
0: Certo.
2: Lo so che mi state guardando per dirvi, ma che
0: a saperli
2: che
0: questi vocaboli tutti.
2: Dicendo. Abbiamo quasi un milione ormai.
0: Wow.
2: Siccome io non
1: ci
2: sto
1: sono termini molto astrusi comunque nel vocabolario.
2: No, ma poi io già visto che
0: astrusi.
2: Potrebbe, se vuoi, te lo regalo per il il programma.
0: Ma secondo me, no, ma secondo me questo vocabolario serve più a me,
1: esatto,
0: che a lei, perché lei è già formata, mi sa.
1: No, ma io poi sto dicendo parole a caso anche fuori contesto, giusto per fare scena.
0: Però
1: capito?
0: Fai figura, perché per gli ignoranti come
1: vero.
0: Me sembra che tu dica, capito?
1: Sembra vero, sembra che io dica parole che esistano.
2: Per
1: veramente.
2: Raccapezzarci.
1: Ma quindi loro adesso chiuderanno,
2: allora, mi sa che chiuderanno
1: il programma?
2: Con
1: sta prendendo fuoco qualcosa che si è girato.
2: Sta prendendo fuoco l'orecchio di Nicola.
1: Non so che problema abbia. La vediamo un po' perplessa. Le sta friggendo.
0: Io l'unica
1: cervello.
0: Cosa che ho capito è andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, che dovrebbe essere
2: sì.
1: Finito.
2: Sì, sì, sì. No, ma anche se vanno a fuoco, loro vanno avanti.
1: Ci manca.
0: Esatto.
1: Stanno ringraziando tutti. Stanno ringraziando il Jeep, che è il nostro service, il service che si occupa di mettere su tutta questa impiantistica che permette ai microfoni di sentirsi, agli strumenti di sentirsi, di andare in filo diffusione,
2: certo.
1: Se mi permettete il termine tecnico che io non conosco, potrebbe essere molto più tecnico Paleri, ma fa finta di niente, lui continua a dire guarda, ho lasciato il microfono
2: è la roba lì,
0: in giro,
1: in
0: esatto.
1: Giro, in culo ai lupi, come si dice in francese,
0: esatto.
1: In
0: the cul delle lupe,
1: in the cul delle lupe, in the cul de sac. Detto questo, la gente sta applaudendo, sono ancora tutti qui dall'inizio, sono stati tutti molto bravi.
2: Sono ricomparse le scritte psichedeliche, quindi credo che
1: sì
2: credo che siamo
1: e quindi fine. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Icaro Rubicone,
0: grazie per essere stati con noi.
2: Grazie
0: fino adesso.
1: Ringraziamo tutta la piazza Borghesi che è stata qui presente.
0: Yes.
1: Io ringrazio Nicole, Roberto e
2: grazie.
1: Francesco
0: e Valentina,
1: grazie
2: a tutti.
1: Tutti buonanotte,
0: buonanotte.
1: Alla prossima diretta, ciao.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.